E tutte, tutte quante mi chiamano, ma aspetta, non s'aspirano il cor. Due baronesse matti, che sono inconsolabili, inconsolabili.